Da fronte di Kiruka, da fronte a Web Africa, Islamic Silingawe.